0: Tale una ipotesi.
1: Una ipotesi.
0: Current address will be 1623.
1: This is 1623. Thank you.